0: Ogni cura si doglia di letto e s'accorre nel magico tetto. Fra la folla ne crede ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorre ma che mi sospetta, gli osso e i perini che i fremono intorno.
0: S'abbandoni.
1: Ma tengano.

0: ma non verrà,
1: che fare?
0: Qui l'aspettarlo è vano.
1: Ove?
0: Perché di questo sapello altrove?
1: Ordine la crisi!
0: Sempre ne sfuggirà di mano.
1: Fatti in passo!
0: Al polo lo sguardo e noi fermò.
1: E

0: poco.
1: E Oscar, tu sei?
0: Qual villania!
1: Ma bravo! E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme, tu scivoli alla festa?
0: Il conte qui?
1: Che? Dove?
0: L'ho detto!